Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Riverisco lor signori, sono il pagliaccio della corte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù, l'amore che

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome. Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Menores.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

meriti, non me ne hai dati mai, anzi mi screditi davanti agli altri e ora lo fai come chi

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto.

0: Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Sono piene le mie stanze in questo albergo della

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sucis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: È una lunga sera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento. In studio Massimo Bonella, un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
2: Kiev alza la posta della guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'avvertimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, dall'Ipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, anche sui droni, ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
3: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli Esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca, si attribuiscono responsabilità di ogni tipo: attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha, più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dalla AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del Dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. Robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto, Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Carp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fyodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea. 5 giorni dopo il consigliere fonda un'azienda che quei medesimi articoli progetta e commercializza, in società con il gruppo che dell'analisi algoritmica per gli apparati militari atlantici detiene la posizione dominante. La sovrapposizione è integrale. Chi suggerisce a Roma cosa comprare partecipa all'impresa che lo produce. Aggiungiamo che il ministro proviene dalla presidenza dell'AIAD, la Confederazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Sicurezza, e il quadro si chiude da solo. Non c'è alcuna illegalità da denunciare. C'è un meccanismo che funziona esattamente come è stato costruito, dove il campo di battaglia diventa un catalogo, il dato di combattimento un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
1: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: novità.
1: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Lunedì 7 settembre 2026 la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Danny Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad

Oscar Ilya Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Questa è l'Isola dei Sogni. Salutiamo Cortezes che è qui con noi e che ci ha regalato questa sua canzone.
1: L'Isola dei Sogni viene e va.
0: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Allora andiamo avanti con la musica. Adesso arrivano i Meccano con Figlio della Luna.

che sono già collegate con noi. Grazie, buona mattinata. Sabrina, buongiorno. Buongiorno Maurillo. Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Grazie Sabrina, un abbraccio forte anche a te.

Ok, mancano 25 secondi all'inizio del nostro appuntamento di saluti e baci. Grazie a tutti voi, rimanete collegati e vi auguro un buon viaggio insieme.

0: Eccoci qua, allora abbiamo iniziato ieri mattina con era Franco Battiato, Franco Battiato, con Emma di Bondeno in provincia di Ferrara. Buongiorno Emma, buongiorno.
1: Ciao, comunicazione di servizio.
0: Sì.
1: Troverai, perché prima te l'avevamo inviato su Saluti e Baci.
0: Sì.
1: Poi te l'abbiamo inviato anche su di là.
0: Sì.
1: Per le indicazioni, perché c'è.
0: Ho già visto tutto.
1: Allora tu lo cancelli da una parte e lo tieni dall'altra.
0: Lo tengo dall'altra, va bene.
1: Poi mi devi dare il titolo esatto di quella canzone che hai fatto ascoltare prima di Cortés.
0: Sì. Te la darà lui, magari Alfonso. Cortés, magari chiamaci in diretta, dai, tra poco.
1: Perché lo volevo ascoltare, cioè me la volevo cercare in YouTube se c'è. Ma
0: sì,
1: se,
0: sì.
1: Se mi dite.
0: C'è. Vabbè.
1: Se mi dite come si intitola, c'è.
0: Sì, salutiamo anche Germania, buongiorno. No, Angela Germania. No. C'è scritto Angela Germania. Dalla Germania. Ho salutato la Germania, vabbè, dai.
1: Sì.
0: Allora,
1: salutiamo anche la Jugoslavia, da che c'è. Vabbè.
0: Sì. Allora, una canzone speciale. No, aspetta. Ma che è una canzone?
1: Una canzone. Le canzoni più belle di Franco Battiato.
0: Franco Battiato, dai, che cosa ci regali stamattina?
1: Oggi vado a farvi ascoltare Voglio vederti danzare, tratto dall'album L'Arca di Noè. Arr. 1982.
0: Ok. Oh, aspetta, Il condominio della Pantera. Ciao, buona mattinata. Guarda chi c'è, che bella sorpresa. Vabbè, allora continuiamo con Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Canzone.
1: Ho detto che ti fa 40.000 robe, 45.000
0: esatto,
1: ne fa.
0: Esatto.
1: E dunque, voglio salutare tutti.
0: Sì.
1: Lorenzo saluta tutti, ha detto che è stanco di stare a letto.
0: Immagino,
1: ci deve stare.
0: Poveretto, sì.
1: Ci deve stare, quindi vabbè, poi più tardi lo vado a trovare, poi vabbè.
0: Sì.
1: E allora noi salutiamo tutti, salutiamo Valentina, Antonio da Bolzano, salutiamo Donatella dal Brennero, Antonietta da Ruvo con la mamma Nunzia, Azzurra con la mamma Jessica e il papà Giorgio, e Enrica da San Daniele del Friuli, Giusi e Beniamino da Bologna. Tutti i sannicandresi capitanati da Rita e Mario, Ciro è incoronata dalle Marche, e mi raccomando, e anche la famiglia di Maurillo, e mi raccomando, componete quanto prima possibile il 351-340-9220 per telefonate o messaggi WhatsApp.
0: Bene, aspetta, perché c'è Alfonso che dice ciao Emma, poi sì. C'è Angelo che dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Alfonso
0: e Angelo.
1: Angelo. Mi raccomando, sì. Alfonso, dammi il titolo esatto del brano che ha mandato in onda prima, perché mi
0: non
1: serve.
0: Non è Alfonso, chi è Alfonso? No.
1: No, chi è?
0: No, non è Alfonso.
1: E chi è che lo deve dare il titolo allora?
0: Naturalmente vediamo se c'è ancora Corteses.
1: Beh, ma ti che te gami sono, te non te ricordi.
0: Adesso devo vedere, dai, adesso devo trovarla, poi
1: va bene.
0: Ti scrivo il nome della canzone. Va bene, grazie, ciao Emma.
1: A domani.
0: A oggi pomeriggio, che domani? Oh,
1: sì, ma dì. Io domani per le canzoni più belle di
0: sì,
1: oggi
0: sì,
1: pomeriggio
0: è vero,
1: alla casa di riposo di Bondeno.
0: È vero.
1: Sarò da sola.
0: Ciao Emma, grazie.
1: Ciao.

0: Dai, dai, allora andiamo avanti con la musica. Adesso dopo Emma che ci ha regalato una canzone di Franco Battiato. Lei naturalmente ritornerà domani mattina alla stessa ora e con un'altra canzone di Franco Battiato. Alle 9.10 l'appuntamento con una canzone speciale per te e avremo Silvia in blues, che salutiamo e abbracciamo. Allora vediamo un attimino, adesso ci sono le vostre telefonate, i vostri messaggi. Che pena, pena metta. Allora cominciamo con la prima telefonata che arriva dalla provincia di Foggia. Buongiorno.
1: Buongiorno Marilla.
0: Buongiorno Maria. Buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Senti, come si sveglia San Nicandro? C'è il sole o no?
1: Va bene, così così.
0: Oh. Ah, così così, cos'è? Nuvolo? No, dai.
1: No. Il sole sta, muovimi oggi.
0: Ah, ho capito, però è caldo?
1: Sta un po' di fresco.
0: Ah, si sta bene allora stamattina?
1: Sì.
0: Oh, che bello. Bene, bene. Allora, che canzone ci regali stamattina?
1: Una rosa blu. Michele Zarrillo.
0: Una rosa blu di Zarrillo, ok. Chi saluti, Maria?
1: A mia nipota Angela, Francesca e Marianna, mia cognata Costanzo, mio marito Frank, mia sorella Gronati, Ciro, Francesca e Vincenzo. E saluto e bacio, saluto a te, tua famiglia, Amma.
0: Grazie, grazie Maria.
1: Saluto a tutti, un bacio a Rita.
0: Ok, lei naturalmente ci sta ascoltando. Senti, c'è Franco che lo salutiamo?
1: Sì, sì, sta qua.
0: Dai, passamelo. Ciao, grazie Maria.
1: Ciao, ciao Marillo.
0: Ciao bella, grazie. Ma Franco? Allo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Franco. E allora? Che mi racconti, Franco?
1: Come sta l'altra?
0: Qui tutto a posto, tutto bene, belli carichi.
1: Qua pure, Antonio, guarda e
0: sì, una bella giornata oggi.
1: Sì.
0: Bene, bene, bene. Va bene, Franco, grazie. Un abbraccio forte anche a te, Maria.
1: Va bene, ci vediamo domani.
0: Ok, ci sentiamo, troviamo domani.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

Allora, c'è Alfonso che dice: Morillo è scappato da un caffè. Certo, non posso fare nulla qui perché mi vedete. Allora, per chi vuole ci può vedere su TikTok. Saluti e baci alla radio. Cercate il canale e noi siamo in onda. No, in realtà è che sto praticamente mangiando uno yogurt. vabbè, dai. Allora, vediamo un attimino. C'è un altro saluto. 35, ricordiamo il numero, dai. 351 34. Che ore sono? Ah, ok. 3, dunque, 351 340 9220. Ok? Questo è il numero se volete chiamarci in diretta, se volete salutarci, se volete richiedere una canzone. Va bene. A proposito di richiesta, c'è Sebastiano di Montegrotto Terme che dice: buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Lui abita a Montegrotto Terme, ma lui arriva dalla Sicilia, la bellissima Sicilia, e quindi ci ha richiesto una canzone. Ce l'ascoltiamo? Allora io vorrei mettervi alla prova con questa canzone. Sicuramente canterete tutti. Siamo pronti? Ciao Davide, salutiamo Davide, ciao. Ocio, ocio.

Eccola, allora andiamo avanti con la mattinata, che in questa magica, bellissima mattinata dice Alfonso. Dunque, yogurt in diretta, sei un mito. Allora, non l'ho mai detto a nessuno, no? C'è il boscaiolo che lui ama tantissimo i babà. Io invece mi butterei all'interno di un bidone di yogurt. Oh, quanto mi piace lo yogurt. Va bene, dai. È che non posso mangiarne tanto, no? Vabbè, dai. Allora andiamo avanti, salutiamo Sebastiano con Ciuri, Ciuri, Ciuri di tutto l'anno. Beh, un veneto che parla, che canta siciliano, penso sia un po' non idoneo, giusto? Vabbè, dai. Allora andiamo avanti con le... È lo yogurt che mi dà la testa. Allora, vediamo un attimino, 351-340-9220. Chi vuole chiamarci, un messaggio, eccetera, eccetera. Tra poco, naturalmente, vi diremo stop alle telefonate. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è Francesca, la nostra amica di Ivrea, che ogni tanto ci chiama, ci messaggia e ci saluta. Lei richiede una canzone di Iva Zanicchi. Mamma mia, che canzone hai richiesto, carissima Francesca. Si chiama Mamma Tutto. Aiuto, che bella. Grazie, un abbraccio Francesca e un saluto al Piemonte, né?

Va bene, allora ascoltato anche la canzone che ci ha richiesto Francesca di Ivrea. Grazie Francesca, un saluto, un abbraccio. Un abbraccio forte, forte. Va bene, allora andiamo avanti con le vostre telefonate, i vostri messaggi, le vostre richieste. No, no, no, non andiamo avanti con le vostre... No, ci fermiamo, nel senso che adesso c'è una canzone speciale per te. Assolutamente sì. Quindi spazio a una canzone speciale per te. E salutiamo e abbracciamo forte Silvia di Silvia in Blues.

Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci, siamo Silvia e Joe di Silvia in Blues e siamo davvero felici di essere con voi questa settimana all'interno di una canzone speciale per te. Un grazie di cuore a Mauro per aver scelto il nostro brano Rimanere Soli. È una canzone che parla della solitudine che prima o poi tutti possiamo incontrare, ma anche della speranza di ritrovare un legame, una presenza, una mano tesa. Se questa canzone vi emoziona e sentite che racconta qualcosa di voi o di una persona a cui volete bene, potete richiederla come dedica, proprio qui a Saluti e Baci. E se vorrete conoscere ancora meglio la sua storia, potete guardare il videoclip ufficiale di Rimanere Soli su YouTube, cercando Silvia in Blues. Grazie per l'ascolto, un abbraccio a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi ci ascolta da casa e a tutti gli amici di Saluti e Baci. Buona musica!

Silvia in Blues con Rimanere Soli. Silvia in Blues tornerà domani mattina alle 9.10. No, domani non ci saremo. Aiuto, domani no, domani no. Ma ritornerà mercoledì.

0: Sì, domani mattina purtroppo non ci saremo e quindi l'appuntamento domani sarà solo la più bella musica di saluti e baci alla radio. E quindi noi torneremo mercoledì mattina, ok? Va bene. Allora, vediamo un attimino, domani faremo il collegamento da Brescia. No, non potremo fare, non si può fare assolutamente. Vabbè, allora aspetta, perché signore e signori, gran bel pezzo e bellissima voce. Sento influenze country nel brano e quindi mi piace tanto. Quindi Alfonso dice questo per Silvia. Silvia che poi ci ascolta, buongiorno Silvia. Buongiorno, buona giornata, un abbraccio forte. Allora abbiamo un'altra telefonata e siamo con, attenzione, con Rita.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Rita, buongiorno, buon lunedì. Allora, come inizia questa settimana? Benino?
1: Bene. Inizia bene questa settimana.
0: No. E inizia bene perché c'è? Perché c'è?
1: Perché c'è salute e baci con Marillo.
0: Grazie, grazie Rita. E poi ci sono le più belle canzoni che scegliete voi. Una meglio dell'altra. Eh sì, e anche tu stamattina ci regali. Buongiorno Rita, dice Angelo dalla Germania.
1: Buongiorno Angelo, ricambio la tua gentilezza.
0: Allora Rita, oggi che canzone ci vuoi deliziare, regalare? Qual è?
1: Oggi voglio regalare Concerto degli Alunni del Sole.
0: Bravissima, bravissima. Allora, mentre invece se ti dico chi salutiamo stamattina.
1: Salutiamo sempre tutti da cima a fondo. Salutiamo Emma con Lorenzo con una pronta guarigione. Salutiamo Simona di Roma. Saluto Germana, saluto Enrica, saluto Azzurra, saluto Antonietta con la mamma Nunzia, saluto la mia carissima amica Costanza col marito Michele, con Angela, un abbraccio alla piccola Francesca, saluto a Maria Coffranco. Maria, 10 baci per te, Barita, e poi saluto sempre Gianni e Paola, saluto Marco, saluto Sebastiano di Montegrotte, saluto la nostra amica carissima, saluto tutti, saluto la mia carissima amica Luisa, saluto Barbara con Riccardo, saluto, un abbraccio forte alla piccola Clo, saluto a tutti. Maurilla, aiutami, ne sono tantissimi.
0: Lo so, però la tua frase famosa è salutiamo
1: Graziella, saluto tutti.
0: Tutti.
1: Ada, okay. Ada, la ricordiamo, da un po' che non la sentiamo, Ada.
0: Non senti Ada? È da un bel po' che senti Ada?
1: Sì.
0: Mi sa, io la vedo qui in giro negli studi, e lei è lì che passa avanti e indietro, vediamo se poi riusciamo.
1: Ah, che bello!
0: Vediamo se magari viene al microfono, così magari ti saluta. Allora, bene, perfetto, grazie Rita, grazie.
1: Grazie a te che ci dai la possibilità di sbilanciarci, di fare tutto quello che vogliamo.
0: Questo è Saluti e Baci alla radio, assolutamente.
1: Oh, ma poi saluto sempre tutti, la famiglia, la tua famiglia, il tuo grandioso... la volontà tua di fare questo salute d'aggi è fortissimo per te e per me, che sono stata la prima a scoprirlo. E poi saluto sempre con un abbraccio forte, con un affetto, sempre tutta la famiglia di Maurillo, tutta la famiglia intera.
0: Grazie.
1: Che tu il nostro carissimo conduttore dobbiamo acchiapparlo e non dobbiamo perderle più.
0: Senti,
1: ci dobbiamo tenere stretto stretto.
0: Sì, tu hai detto praticamente sono stata la prima a scoprire Saluti e Baci alla radio. Ma sai quanti anni sono passati?
1: Sono passati 4-5 anni.
0: 4 anni, perché era il 2022 quando abbiamo iniziato. C'eravamo la domenica mattina dalle 8 alle 9.
1: Dalle 8 alle 9.
0: Dalle 8 alle 9. Esatto. Va bene, bello. Insomma, è un bel po' che noi naturalmente ci abbracciamo forte e non ci facciamo perdere nessuna canzone bella. Assolutamente, ogni mattina.
1: Ma assolutamente no, preparati che mi devi trovare una, e se non me la trovi
0: la canto io.
1: Io di quando vieni qua.
0: No. Se non la trovo, canto io. Apposto,
1: sì,
0: siamo.
1: Canta tu.
0: Aspetta, vediamo, aspetta, perché c'è. No, Ada è appena passata, ma è andata dal direttore. È lì in giro col boscaiolo, poi non so cosa stanno facendo, vabbè.
1: Ah, che bello!
0: Hai capito?
1: Ma io col boscaiolo!
0: Sì,
1: brava,
0: non lo so.
1: Ada!
0: Infatti, sai che fa il furbacchione. il boscaiolo fa il furbacchione, va bene. Ciao Rita, grazie!
1: Ciao carissimo, ciao! Non a domani, ma a dopodomani, mercoledì!
0: A mercoledì, grazie! Ciao Rita, un abbraccio!
1: Ciao, anche!

Sì, sì, assolutamente, dai, è facile. 351 sembro il boscaiolo, però, eh. Sembra proprio

0: 340 92 20. Io sono l'intelligenza artificiale. Non sono vero, no. Per fortuna non sono vero. Va bene. Dai, abbiamo un altro messaggio in segreteria, ma su aspetta, perché WhatsApp. Va bene, allora è venuto un colpo di tosse. Allora sentiamo il messaggio che arriva su WhatsApp 351 340 92 20. Non ce la faccio più.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio, e TikTok, tutte le radio, Enrica da San Daniele del Friuli.
0: Ciao Enrica!
1: Che oggi qui c'è ancora il sole, c'è ancora una bella giornata. Volevo richiedere la canzone di Umberto Tozzi, Stella Stai, è stata nel 1980. È stata una bellissima estate e volevo salutare naturalmente Maurillo e famiglia, e Emma e Lorenzo.
0: Grazie.
1: Giuseppe Beniamino da Bologna, un saluto a Rita, Costanza, Franco e Maria da Sanicandro, tutti i sanicandresi, Emanuele di Garzignano, Valentina e Antonio da Bolzano, e tutti quanti, Simona di Anzio, e tutti quanti senza dimenticare nessuno, un abbraccio da nord a sud, un saluto da Enrica da San Daniele del Friuli, ripeto, se la stai di Umberto Tozzi, spero di non essere in ritardo. Ciao Maurillo, grazie.
0: Ciao. A dopo. Grazie, grazie.
1: Questo pomeriggio a casa di riposo. Ciao, ciao.
0: Ciao Enrica, ciao, grazie. Stella Sai in questa mattinata di saluti e baci alla radio.

Metti la base, grazie. Allora, Stella stai, salutiamo Enrica. Ciao Enrica. Enrica, buongiorno. Aspetta, perché Alfonso, c'è Alfonso che dice buongiorno a te Mariella. Guarda chi c'è, la nostra amica Mariella. Ciao Mariella. E allora io vediamo. Ah, c'è una telefonata? No? Sì, mi dicono di sì. C'è una telefonata. Però stavo parlando di Mariella e praticamente quando, quando io nomino Mariella e poi mi viene in mente questo nome, non lo so perché, ma in automatico succede questo. Dai Azzurra, cantiamo insieme.

0: avuto un codino.
1: Scusa, non ho capito.
0: Al posto di mangiarti lo yogurt, ti sei bevuto il vino.
1: Sì, in effetti
0: era... Il bottoliolo, il babà e poi il vino. Ah, a posto, Simo.
1: Sì, e ho preso lo yogurt all'uva.
0: Buono, appunto, che è il vino.
1: Sì, esatto, infatti aveva un sapore molto intenso. Va bene, allora salutiamo Lamberto. Buongiorno Mariella, la nostra amica Mariella. Allora, cara Azzurra, buongiorno anche alla Lombardia con Bergamo. Allora, cara Azzurra, che canzone ci vuoi regalare?
0: Scusate della frase, bella stronza di Tony Colombo.
1: Ok, che bella stronza, si dice, vabbè, c'è scritto così, è il nome della canzone.
0: No, non è dedicata a nessuno, va bene. Che mi riguardo bene.
1: Senti,
0: vorrei fare dei saluti, prima di tutto saluto Emma e una pronta guarigione per Lorenzo.
1: Sì.
0: Poi saluto alla bella, al simpaticone di Rita, con un grosso bacio. Dicendole che è veramente una persona squisita e stupenda, meravigliosa. Ti associo anche la mia mamma, ok? Poi saluto a tutti quanti voi, Enrica, la tua famiglia in particolar modo. Poi saluto il mio grande amore, che si trova lontano. Un saluto circolare. Rita dice da nord a sud, no? Io invece dico dalla A alla Z, un saluto circolare per tutti. Bravo. La Mariella e alla Simona. Va bene. Poi saluto la mia amica Anna, a Giorgia e Mariella. Ok.
1: Certo, va bene. Perfetto,
0: un
1: grazie.
0: Un saluto alla Chloe, un bacio grande, dai, che l'altro po' va a scuola.
1: Grazie, sì, manca poco ormai, manca veramente poco.
0: Va bene.
1: Grazie Azzurra.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao bella, ciao grazie.
0: Anche tua moglie, un bacio grande.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao.

0: Che c'è? Non fa la matta.
1: Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Ma all'età mia, dov'è?

0: Eccoci, allora, dunque la canzone di Tony Colombo, grazie a Azzurra di Bergamo. Adesso siamo in Puglia, in provincia di Bari. Siamo a Ruvo e troviamo la nostra mamma Nunzia e poi Antonietta che adesso è al telefono. Ciao Antonietta, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno carissima, tutto bene?
1: Sì, grazie. Oh,
0: tutto bene, grazie, grazie. Com'è passato la domenica?
1: A casa.
0: Dov'è che eri?
1: A casa.
0: Ah, in casa, ok, ok. Va bene, allora, domenica non vi trovate con tutti gli amici lì a Ruvo?
1: No, ogni tanto, stasera vado.
0: Ah, quindi vai il lunedì durante la settimana, allora?
1: La sera, e Mavrillo, la sera usciamo perché fa caldo.
0: Immagino, immagino.
1: La mattina fa caldo, poi la sera andiamo alla chiesa nel gruppo.
0: Brava, brava, bravi e bravi, assolutamente. Senti, dai, che canzone ci regali stamattina, Antonietta?
1: La bottega dell'arte.
0: La bottega dell'arte.
1: Bella sarai.
0: Bella sarai. Bellissima la canzone.
1: Sì.
0: Allora, chi vuoi salutare?
1: A mia zia, tutti voi, poi saluto a te, Bottagliolo, e poi sempre il mio gruppo.
0: Ok, perfetto. Grazie Azzurra, ti do un abbraccio forte a te e alla mamma.
1: Grazie.
0: Ok, ciao, buon lunedì, noi ci risentiamo mercoledì, perché domani purtroppo non ci saremo.
1: Domani. E domani non ci sei questi giorni?
0: Domani non ci sarò, ma mercoledì tornerò bello carico, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Ok, ciao Antonietta, un abbraccio.
1: Ciao. Anche a te, ciao Maurizio.
0: Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Salutiamo Mariella che dice buongiorno Azzurra e anche dice buongiorno Lamberto. Salutiamo anche il nostro amico Lamberto di Pistoia che dice buongiorno a tutta la truppa di saluti e baci alla radio.

0: Pappa, bella sarai la canzone che abbiamo ascoltato della Bottega dell'Arte. Grazie Antonietta e mamma Nunzia, che noi abbracciamo forte. Ciao carissime, buona mattinata. Un saluto anche a chi ci ascolta da Ruvo e ci ascolta tutti i giorni. Buongiorno, grazie anche a voi per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Non solo, ma poi salutiamo tutte le persone che hanno scelto stamattina Saluti e Baci alla radio. Allora, c'è un messaggio? Sì, vai, sentiamo il messaggio, eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti, saluti e baci, ciao Maurillo, saluto Daniele, Antonello, Stefano e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina desidero ascoltare la canzone di Raffaella Carrà, Felicità Tattà. Ciao ciao Daiole.
0: Ok.
1: E Maurillo, per favore, mi ricordi?
0: Dimmi.
1: Il titolo della canzone che prima ha richiesto Francesca di Ivrea. Grazie mille, un salutone a te a tutti.
0: Ok.
1: Ciao ciao.
0: Ok, grazie, aspetta perché io non me la ricordo. Un attimo che aspetta che cerco il messaggio. Eccolo qui. Ah sì, Iva Zanicchi. Ha richiesto Iva Zanicchi con Mamma Tutto. Ciao Iole, grazie, un abbraccio!

Stamattina siamo messi a romitanti. Va bene, allora, va bene. Allora, vediamo un attimino. Abbiamo un'altra telefonata. Siamo con l'ultima telefonata.

0: manca veramente poco. Allora, l'ultima telefonata per quanto ci riguarda in questa mattinata. Quindi abbiamo l'ultima canzone per tutti voi, per gli amici di Saluti e Baci. Era comunque Raffaella Carrà, richiesta da parte di Iole, che ci ascolta dalla Campania. Bellissima la Campania, però c'è anche la Puglia che è bella, e qualcuno ce lo può confermare, e si chiama Cristina. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno, dopo tanto, buongiorno, buongiorno dalla Puglia, dalla Puglia.
0: Quanto bella è la Puglia?
1: Beh, c'è un bel mare, adesso ho visitato poco purtroppo perché non sono appena arrivata, sono a Martina Franca, è molto bella, sì. Martina Franca, molto barocca, c'ha dei bei palazzi, una chiesa bellissima, quindi è un paese che merita veramente delle visite.
0: Cioè, certo,
1: il palazzo,
0: certo.
1: Palazzo comunale con delle stanze affrescate, era una dimora di un conte, ma bellissime, certo. Siamo andati ieri a vederle, bellissime proprio.
0: Certo, assolutamente sì, tu naturalmente tempo fa dicevi che la Sicilia è bellissima, è stupenda, è vero, verissimo. La Sicilia.
1: Ma anche altre regioni. Anche
0: però
1: altre regioni.
0: Guarda che non c'è regione che non sia bella, veramente. In Italia abbiamo delle cose meravigliose, peccato che qualcuno la sta un po' rovinando, vabbè.
1: Bravo, detto, visitate l'Italia prima, perché l'Italia è bellissima, c'ha dei posti che sconosciuti, ed è veramente delle cose da fare, delle gite da vedere, e dopo si andrà all'estero, ma pensate prima di visitare l'Italia, ci sono tantissimi posti molto molto originali, hanno storia ed è molto bella, l'Italia è molto storica.
0: Sì, vero, vero, vero. E poi, sì. e poi io, è quello praticamente che punto di più, se magna ben.
1: Ah, guarda, qui sono a casa della mia amica,
0: sì.
1: Mi ha fatto due volte le orecchiette, mamma, con le cime di rapa, perché è tipico di qua, buonissime. Poi ieri ho fatto le orecchiette anche con fatte casarecce, proprio squisite, con un buon sughetto.
0: Che
1: e
0: bontà.
1: Poi mi ha fatto assaggiare le bombette,
0: sì.
1: Che sono tipiche qui di Martina Franca,
0: sì.
1: Che sono praticamente dei rotoli di carne con dentro... Ci mettono il formaggio o ci mettono il prosciutto, queste cose qua, no? Sono degli involtini, ma sono chiamate bombette e sono molto buone, molto veramente tenere e buonissime. Poi c'è altre cose, sì, c'è tante cose di agnello, ad esempio anche l'interiore di agnello usano, sì. Molto, si mangia tutto qua, sì, sì, sì.
0: Per fortuna che il programma è finito, perché non riesco più a parlare.
1: è vero.
0: Te lo dico in veneto, vediamo se riesci a capire. Me se vignu voglia de mangiare, che vuol dire mi è venuta voglia di mangiare.
1: Voglia di mangiare, lo so. Io purtroppo non sono purtroppo tanto testimonial delle cucine, perché purtroppo posso mangiare poco, però assaggio tante cose, sì.
0: Certo, però
1: si mangia bene dappertutto in Italia.
0: Assolutamente sì. Va bene, senti, che canzone mettiamo?
1: Beh, già che siamo in Puglia, vieni a ballare in Puglia, Puglia.
0: Quella di Caparezza, esatto.
1: La prossima tappa è Lecce,
0: sì.
1: Che andrò a visitare Lecce, poi risalgo ad Alberobello. Qui ad esempio dove sono a Martina Franca ci sono parecchi trulli e sono bellissimi, si fanno proprio le case con questi coni,
0: sì.
1: Con questi trulli col bianco in cima,
0: esatto.
1: E sono molto molto carini, sì.
0: Sì,
1: però vado anche ad Alberobello, che è tipica dei trulli, no?
0: Certo. Poi c'è anche una canzone dei trulli, bellissima. Va bene, grazie.
1: La prossima volta,
0: ok. Grazie, Cristina. Un abbraccio,
1: grazie a te. Abbraccio tutti, saluti e baci. Saluto tutti. Ciao, grazie.
0: Ciao Cristina, grazie.

0: allora salutiamo tutte le radio che tra poco si scollegheranno al nostro segnale di saluti e baci alla radio. Devo mandare anche un messaggio vocale che è arrivato poco fa, sentiamo.
1: Ciao Maurillo, come stai? Sono Massimo dall'Abruzzo, un saluto a te, a tutti i radioascoltatori e un abbraccio da tutto il team di Radio Trabocchi. Ciao.
0: Ciao Massimo, un saluto anche all'Abruzzo, bellissimo. Anche l'Abruzzo, ma cosa possiamo dire di questa Italia meravigliosa? Ciao Massimo, grazie, un saluto a Radio

Va bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Aiuto, il tempo, il tempo è volato anche stamattina. Grazie, salutiamo anche Martina, salutiamo tutti gli amici di TikTok, Angelo, Mariella, Sabrina, Wonder, Lamberto e anche Graziella, buongiorno, grazie. Noi torniamo mercoledì mattina dalle 8:30 alle 10. Domani purtroppo non ci saremo, ma ci sarà la più bella musica di salute.

Per chi vuole, oggi pomeriggio dalle 15.30 noi saremo in diretta con il canale 1 di Radio RVD. Naturalmente per chi vuole può seguirci. Ciao Lamberto, ciao, un abbraccio. Oggi pomeriggio dalle 3.30, cioè dalle 15.30 alle 17, e saremo in diretta da Bondeno in provincia di Ferrara, all'interno della casa di riposo. Grazie a tutti, ciao, a domani, no, a mercoledì, aiuto. Ciao, grazie a tutti per aver scelto. Saluti e baci alla radio. Ciao.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sì, sì, ci siamo, sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto e prima di partire ufficialmente, come al solito, il nostro saltino indietro nel tempo era l'anno 1999. Brano scritto da Mogol e Gianni Bella e portato al successo da Adriano Celentano, l'emozione in una voce.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

L'estate ancora non sta finendo, però bisogna rientrare alla normalità e inizia anche la scuola, cari miei. Lo so, ragazzi, bisogna alzarsi un po' prima al mattino. Quei primi ad alzarti un po' prima al mattino, gli alunni di Bolzano, dove le lezioni hanno ripreso proprio lunedì 7 settembre. Poi il 10 settembre toccherà ai ragazzi della provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Dal lunedì 14 poi sarà il primo giorno per Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre invece tocca ai ragazzi della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana a chiudere la carovana dei rientri. Ci penseranno Abruzzo, Basilicata e Sardegna con la riapertura fissata a mercoledì 16 settembre. Invece piano piano arriveranno anche i ragazzi della Puglia che rientreranno a scuola giovedì 17 settembre. E tu

0: sul web.
1: Sassa roba, sa pressa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Appuntamento del soundcheck con Stephen Dirtid, che ci propone il nuovo singolo That the Man Talk When the Far's Gone, un pezzo symphonic dark rock che rappresenta la chiusura ideale di un lungo ciclo legato all'alternative rock per aprirne uno del tutto nuovo.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Stephen Dirtid ci ha proposto Dead Men Talk When the Fart's Gone, un brano denso e drammatico che anticipa l'atmosfera del nuovo album in studio previsto per l'inizio del 2027.
1: Sa roba, sound check,
2: prove di successo.
3: Troppo forti con Alex De C.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
6: Das Omen.
7: Io. Senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
7: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Un saluto a Tony che ci ha richiesto questo brano dei Metallica. Beh, hai visto? L'ho messo? Oh, diciamo, ah, non tu non lo mandi in onda, questo, sì, l'ho mandato in onda.
1: Troppo forti.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, brano portato al successo e scritto da Raffaele Riepoli, ovvero Raffo, era l'anno 1991. Invece abbiamo riascoltato questa versione che è uscita proprio nei giorni scorsi, il 4 di settembre, e che anticipa così il live, sì, perché da ottobre riparte il World Tour 2026-27 con tante date in Italia ed Europa per la signora Laura Pausini. Il 1 ottobre partirà da Mantova, anzi a Mantova fra due giornate, il 1 e il 2 ottobre, poi il 4, il 6 e il 7 di ottobre sarà a Milano, poi va anche un po' all'estero, poi ritorna in Italia. Beh, un po' di viaggi qua e là, però è veramente un grande tour che la porterà anche in Brasile.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Sa roba, soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale salgono gli In and Hominem, band composta da Giordano Moglia, voce principale e chitarre, Lucio Perez, basso e cori, e Roberto Zuniga, e ci propongono Toda Mira, un pezzo diretto e viscerale, il cui testo affronta la rabbia, la manipolazione e l'impotenza di fronte a chi finge sentimenti per ottenere un tornaconto personale.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, la band cilena In and Hominem ci ha proposto il nuovo singolo Toda Mi Ira.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove.

0: Alfredo Robles con Vacanza in Sardegna. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, console, per la parte tecnica c'è Stefano Calisto e al telefono c'è Alfredo Robles, perché tra qualche istante faremo quattro chiacchiere con lui.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sin.
2: Eh sì, ci siamo, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. Le quattro chiacchiere oggi le facciamo con Alfredo Robles. Ciao Alfredo.
3: Ciao.
2: Come va?
3: Benissimo, sono molto felice di essere qua con voi, tutti voi.
2: Allora, parlerò lentamente perché tu sei andaluso, no? Sei spagnolo e forse io parlo un po', chiacchiero un po' velocemente in italiano, che parlerò un po' più calmo. Innanzitutto voglio sapere se in questo momento sei anche live, se stai proponendo la tua musica anche con qualche concerto.
3: Ora sto per finire i due ultimi pezzi per quello che sarà il mio prossimo album, che ho la voglia di che esca prima Natale o prima gennaio, non lo so, e sto per iniziare a programmare tutte le mie esibizioni nella mia zona.
2: In Spagna?
3: In Spagna e concretamente nella mia zona, Granada, Andalusia.
2: Ascolta, un'altra domanda che volevo fare: questo brano lo canti in italiano, il secondo singolo poi credo che tu canti in italiano, come mai questa scelta?
3: Sì, perché la vostra lingua e la vostra cultura piacciono tantissimo. Dalla prima volta che sono andato in Sardegna, 2 anni fa, in Italia in generale, ma la Sardegna in particolare mi ha colpito tantissimo, quindi io ho deciso di imparare ogni volta più italiano, e per me l'italiano sembra una lingua molto, molto poetica, molto, molto idonea per la musica,
2: certo,
3: per esprimere.
2: E poi in Sardegna, in alcune parti della Sardegna un po' si sente l'accento quasi spagnolo, Io sono sardo,
3: sì,
2: te lo posso garantire.
3: No.
2: Io sono sardo, no, e lo so, alcune parole, benissimo, le diciamo che sembrano quasi spagnolo.
3: No. È curioso.
2: Ma torniamo alla musica dopo questa piccola curiosità. Cosa racconti nel brano che ascolteremo oggi?
3: Allora, non so chi sei, un brano che racconta una storia di tradimento, in generale. Perché magari prima sembra una storia di tradimento, tipica storia fra un uomo e una donna, un tradimento, un furbo, in questione di amore, ma non voglio parlare soltanto di questo. Parla della falsità delle persone, che è una cosa che capita di solito oggi nella società. La falsità, no, la persona, le persone non vogliono mostrare i suoi veri intenzioni.
2: Sì, sì.
3: Quindi
2: fanno un po' a doppia faccia, davanti ti fanno un viso e dietro parlano male, no? Un po' è questo. Non hanno il coraggio di affrontarti, forse è questo.
3: Giusto, sì. È questo ciò che voglio raccontare nel testo.
2: Ascolta, stavi dicendo prima che stai lavorando anche ad altri brani. Questi brani faranno parte di un album. E quanti brani saranno in tutto?
3: Saranno magari 9, magari 10.
2: Sarà il mio...
3: Sì. È troppo lavoro. Sarà il mio primo long play, il primo album, perché in 2022 oppure 23 è uscito un altro album, ma soltanto con 5 pezzi.
2: Ho capito.
3: Questa volta sarà più lungo.
2: Certo, l'altro era un EP dove c'erano solo 5 brani, invece questo sarà un po' più ampio. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Non so chi sei e poi saremo nuovamente qui, va bene?
3: Oh, benissimo, grazie.
1: Troppo Forti!

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Quest'oggi siamo andati in Andalusia, dove c'è Alfredo Robles che ci sta parlando del suo nuovo singolo Non so chi sei. Alfredo, ci sei ancora?
1: Sì.
0: Ascolta, chi è la cantante, la voce femminile che sentiamo nel brano?
1: Questa cantante si chiama Macarena Rodriguez. Lei è soprattutto cantaora, vuol dire cantante di flamenco. Però lei può cantare qualsiasi stile,
0: certo,
1: perché è molto brava, molto brava.
0: Oh, tu invece, oltre ad essere cantautore, sei anche chitarrista di flamenco?
1: Sì, io sono soprattutto chitarrista. La questione del canto è arrivata da 4 oppure 5 anni fa. Non sempre è cantato.
0: Ho capito, prima suonavi solo la chitarra, sì, e poi è arrivata anche la voglia di far sentire la tua voce. Oh, questo brano è molto bello, Non so chi sei, dove c'è flamenco, ma il flamenco che incontra il rock, possiamo dire.
1: Sì, sì. E in questo brano ho ripreso il mio primo stile. Da me si chiama rock andaluso. E questa è la fusione tra il flamenco e il rock, oppure il rock con un po' di flamenco.
0: Ho capito. Ascolta, prima di salutarti, qui all'interno di Troppo Forti, nello spazio della chiacchierata, noi facciamo un piccolo gioco. Se tu ci vuoi stare, il cantante di turno deve canticchiare live a cappella, così senza musica, un pezzetto della canzone.
1: Se cayó la venda entre los dos, comenzó la

0: Perché il fuoco del tuo abbraccio mi rapisce in questo posto. Non so chi sei, non so chi sei. Non vorrei sapere se sei buona donna per me. Non lo so.
1: Magari
2: va benissimo l'applauso che senti, è tutto per te, Alfredo Robles, con Non so chi sei. Grazie Alfredo di questo piccolo regalo. Ci sei stato al gioco. Invece ora volevo sapere dove possiamo saperne di più di te cercandoti sul web.
0: Scusa, sto per finire la mia web, però potete trovarmi su tutti i siti sociali come Instagram, Robles Emoción, su Facebook e YouTube. Il mio canale si chiama Alfredo Robles Ruiz su YouTube e naturalmente su Spotify come Alfredo Robles, Apple Music e tutte le
2: ovunque.
0: piattaforme.
2: Ci troviamo ovunque, l'importante è che scriviamo Alfredo Robles. Io Alfredo
0: Sì.
2: ti ringrazio, ti aspetto la prossima volta quando ci saranno altre novità e ti faccio un grande in bocca al lupo.
0: Grazie mille e grazie, ti ringrazio per il tuo supporto.
2: Alla
0: A
2: prossima,
0: presto.
2: grazie Alfredo.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: solo qui all'interno di Troppo Forti. Ora arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Si sono svolti a Zurigo anche quest'anno i Nobel 2026. Sì, si sono dati questi premi ai scienziati un po' più pazzerelloni che esistono sulla Terra. È un premio vero, sì sì, che si dà ogni anno a scienziati veri. La ricerca è seria e pubblicata su riviste scientifiche solo. E quest'anno, per quanto riguarda le economie, si è parlato di auto di lusso. Uno studio in America ha guardato gli incroci, hanno contato chi non lascia passare i pedoni. Il risultato è che chi guida un'auto costosa si ferma meno spesso di chi ha un'utilitaria.
1: Troppo forti! Troppo forti!

Se vi siete messi all'ascolto solo in questo istante, prima stavo parlando degli Nobel 2026, il premio degli scienziati un po' pazzerelloni. Sono scienziati veri e seri, però le ricerche sono un po' strambalate. E vi voglio parlare del premio per la pace, l'amicizia. Un altro studio ha chiesto che tipo di amici cerchiamo. Risposta: non cerchiamo persone buone con tutti, cerchiamo persone che sono buone con noi, ma cattive con le persone che non ci piacciono. Bisogna dire che anche il premio che si vince è un po' un premio particolare, un oggetto strano, quest'anno ha forma di fungo, è una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe. Quella banconota valeva pochissimo perché in quel paese c'è stata una grossa inflazione, quindi è solo simbolica.

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta e mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: Roboforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Lunedì 7 settembre 2026 la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni.

0: 9, e Giuni Russo, nata oggi nel 1951, ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti, nel 1968, e per chiudere i registi Dario Argento, nel 1940, ed Enzo Dalò, nato in questo giorno, nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Finanze per tutti.
3: AI per capire dove

0: come smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa. Lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione, quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di assegnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama finchat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Vi fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda?
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve li riassumono in 3 punti chiave facili facili prima di colazione.
2: Ma la domanda che tutti si fanno è: Chiara, Manuel, ma io non ho 10.000 euro da investire domani.

0: Mattina.
1: E infatti non servono grandi capitali. Lì entra in gioco la terza perla geniale, app come Plummo o Cipai.
0: Si collegano in totale sicurezza al vostro conto e usano l'algoritmo per analizzare le vostre uscite quotidiane.
1: Capiscono da sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo, senza intaccare le vostre spese reali.
0: E arrotondano i vostri acquisti, spostando in automatico 1-2 euro alla volta, verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
1: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno, senza essere venene meno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani!
1: Ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Memories of my desire.
2: Va ora in onda, let the music play. L'appuntamento con...

Partiamo ragazzi, che dite? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con la musica dance del passato è arrivato a tenervi e a tenermi compagnia, perché sì, io è vero, lo conduco, ma mi diverto pure. Quindi per me non è solamente un impegno, è anche un divertimento allo stesso tempo, perché vado a ripercorrere insieme a voi i grandi successi che mi hanno fatto compagnia quando ero un pischello, come questo ad esempio. Partiamo con Axel Foley, dai!

Il nostro Let the Music Play, amici, lo abbiamo aperto oggi con questo pezzo che era la colonna sonora di un famoso film, Beverly Hills, con Eddie Murphy. Tra l'altro si ballava benissimo in versione breakdance, avevo degli amici che avevano imparato a ballare la breakdance e quando la si suonava facevano dei numeri davvero non indifferenti. Andiamo con qualcosa di più classico, dai!

Lei sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 è stata davvero importante dal punto di vista musicale. Stiamo parlando di Belinda Carlisle, tra l'altro era una bella figliola. L'abbiamo ritrovata con la sua Heaven is a Place on Earth. Era davvero bello guardare le copertine dei suoi dischi. Proseguiamo il nostro cammino, che dite? Ma certo che proseguiamo. In questa prima parte ci occuperemo della musica commerciale degli anni 80, nella seconda ci sarà spazio per la house music, ma in apertura anche per il disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, cioè la terza parte, li trascorreremo con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del Novecento. E ora andiamo con questo pezzone dei primi anni 80, prodotto nel nostro paese.

Si chiamano BB and the Band, li abbiamo ritrovati con la loro All Night Long. Intanto ragazzi, il tempo scorre via velocissimo, noi non possiamo far altro che rincorrerlo e andare con quella che è l'ultima canzone, almeno di questa prima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. In questo modo aiutiamo gli amici che sono giovani e non conoscono questo tipo di musica a capire che cosa ballavano i loro genitori e i loro nonni. Allo stesso tempo anche noi che quegli anni li abbiamo vissuti andiamo a ritrovare la musica che ci ha fatto divertire, ci ha fatto magari anche innamorare, perché all'epoca c'erano le discoteche che erano luoghi di ritrovo abituali dei pischelli. Insomma, quante ragazze e quanti ragazzi si sono innamorati magari proprio al suono di queste note, eh? Restiamo in tema di produzioni made in Italy, stiamo parlando di un'etichetta discografica lombarda, la Memory Records di Cremona, che insomma di prodotti musicali che hanno fatto il giro non soltanto del nostro paese e nemmeno dell'Europa ma anche del mondo, ne ha realizzati tanti, ne ha stampati tanti, tanti gli artisti prodotti da questa etichetta. In questo caso abbiamo Brian Ice, ma ne potremmo segnalare tanti tanti altri. Intanto ci ascoltiamo Walking into the Night.

0: E con Talking to the Light di Brian Ice chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Ripartiamo amici con il nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, ma del passato molto passato, non trapassato, perché si balla ancora ben volentieri la musica dance degli anni 70, 80 e 90. Adesso abbiamo ragazzi gli Earth, Wind and Fire. Sentite che classe. Sing a song.

questo era l'elegantissimo ritmo di Earth, Wind and Fire. Li abbiamo ritrovati con questo suo, con questo loro motivo del 1975, intitolato Sing a Song. Ed ora, ragazzi, prima di arrivare alla house music, vi vogliamo regalare un ultimo pezzo della dance degli anni 80. Con noi ci sono i Bad Boys Blue, i veri ragazzi cattivi, che di cattivo, francamente, nella loro metrica musicale avevano ben poco. Arrivavano dalla Germania.

E con i veri ragazzi cattivi, Bad Boys Blue, dalla Germania, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della musica commerciale degli anni Ottanta. Ora ci attende l'Afro Time. Afro Time, ho detto, ma sono fuori. Ci attende la house music, ragazzi, dai che andiamo. Partiamo forte, fortissimo. Partiamo con It House. No, sono i Beat Diz. E poi neanche loro. Ho bisogno di ferie, mamma mia. È grave, gravissimo. Cool as Bass. Yeah.

pezzo meraviglioso, potentissimo, grintosissimo, realizzato davvero bene. Questo per Cool X Bass, il primo dei due brani dedicati alla house music. Passiamo alla seconda, dai, che andiamo a rallentare un tantino le battute per minuto. Young blood, get busy one time. Lui si chiama Sidney Youngblood.

0: E con congratulations del Sydney Young Blood, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Tra poco ci attende la Dance anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

E così ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del Novecento, la musica discoteca che abbiamo ascoltato e ballato negli anni 90. Partiamo con Tom Jones, dai! Sex Bomb, Sex Bomb!

Ma quanto era bella quella trasmissione itinerante ma anche televisiva che portava il nome di Festival Bar, che d'estate rallegrava tutta la penisola settimana dopo settimana, ogni volta in una località turistica diversa. Ragazzi, e Tom Jones vi ha partecipato con questa Sex Bomb appena ascoltata. Ora ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo al 1992. Loro si chiamano London Beat.

ci regalavano della bella musica i London Beat, molto raffinata. Bene ragazzi, proseguiamo dal 1992 al 1993. Siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Insieme a Marco Mari, dopo gli anni 80 e gli anni 70, sono arrivati anche i 90.

Si chiamano Intermission e nel 1993 ci hanno regalato questa A Piece of My Heart. Vediamo di arrivare anche quest'oggi alla conclusione. Abbiamo la canzone che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti. Siamo insieme ai Fabrica. Nel 1997 cantavano così. Beh, l'intro è decisamente lunga. Infatti una volta le extended version erano degne di questo nome perché duravano almeno tutte più dei 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Loro ci hanno regalato all'epoca solo questa canzone, almeno ci ricordiamo solamente questa. Si poteva ballare, ma era decisamente melodica.

0: E con I'm Missing You di Fabrica, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.

0: La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento in studio Massimo Bonella. Un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
2: Kiev alza la posta della guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'abbattimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, dall'Ipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, anche sui droni, ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
3: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli Esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca, si attribuiscono responsabilità di ogni tipo. Attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha, più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dalla AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. Robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto, Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Carp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fyodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea. 5 giorni dopo il consigliere fonda un'azienda che quei medesimi articoli progetta e commercializza, in società con il gruppo che dell'analisi algoritmica per gli apparati militari atlantici detiene la posizione dominante. La sovrapposizione è integrale. Chi suggerisce a Roma cosa comprare partecipa all'impresa che lo produce. Aggiungiamo che il ministro proviene dalla presidenza dell'AIAD, la Confederazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Sicurezza, e il quadro si chiude da solo. Non c'è alcuna illegalità da denunciare. C'è un meccanismo che funziona esattamente come è stato costruito, dove il campo di battaglia diventa un catalogo, il dato di combattimento un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
1: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: avvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Siamo belli ruvidi! Yeah!

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000, ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma, dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del nostro DJ Box.

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover di un pezzo storico.

Una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso la ritroviamo negli anni 2000. Lei si chiama Neja, ci regala questo pezzo molto particolare come ritmica. Vediamo se ve lo ricordate. Qui siamo nei primi anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto di DJ Box, io sono Marco Mari. Ormai a nostra disposizione non abbiamo tantissimi minuti, ma cercheremo di sfruttarli nel miglior modo.

0: Mi dispiace tagliare questa thank you del DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che 5 anni dopo il successo ottenuto con Self Control entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io Marco Mari ho terminato il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima, proprio facendovi ascoltare un pezzetto di Raff con Ti Pretendo. Ciao a tutti!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un commando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1790.

Uno il poeta Giuseppe Gioacchino Belli. Nel 1892 il pittore Michele Cascella. In 1909 il regista tre volte premio Oscar Ilia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Radio

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità. Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex DC.
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra?

0: Dico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vice.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento. In studio Massimo Bonella, un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
3: Kiev alza la posta della guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'avvertimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, da Lipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, anche sui droni, ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
4: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli Esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca, si attribuiscono responsabilità di ogni tipo: attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha, più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dalla AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del Dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto. Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Carp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fyodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea. 5 giorni dopo il consigliere fonda un'azienda che quei medesimi articoli progetta e commercializza, in società con il gruppo che dell'analisi algoritmica per gli apparati militari atlantici detiene la posizione dominante. La sovrapposizione è integrale. Chi suggerisce a Roma cosa comprare partecipa all'impresa che lo produce. Aggiungiamo che il ministro proviene dalla presidenza dell'AIAD, la Confederazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Sicurezza, e il quadro si chiude da solo. Non c'è alcuna illegalità da denunciare. C'è un meccanismo che funziona esattamente come è stato costruito, dove il campo di battaglia diventa un catalogo, il dato di combattimento un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
2: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
6: Radio Domus Nova.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
8: e io sono Chiara.
7: Finanze per tutti.
8: AI per capire dove

0: come smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa: lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di assegnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama finchat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Gli fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP, come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda.
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve li riassumono in 3 punti chiave facili facili prima di colazione.
2: Ma la domanda che tutti si fanno è: Chiara, Manuel, ma io non ho 10.000 euro da investire domani mattina.
0: E infatti non servono grandi capitali. Lì entra in gioco la terza perla geniale: app come Plum o CIPAI.
2: Si collegano in totale sicurezza al vostro conto e usano l'algoritmo per analizzare le vostre uscite quotidiane.
0: Capiscono da sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo, senza intaccare le vostre spese reali.
2: E arrotondano i vostri acquisti, spostando in automatico 1-2 euro alla volta verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
0: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno senza essere ve ne nemmeno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
2: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani.
0: Ciao.
1: Sono pillole di AI.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

novità. La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Hai scelto di seguire le regole.
3: No.
2: Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Amici radioascoltatori, memorizziamoli questi canti dei gabbiani e queste onde del mare. Siamo nell'appuntamento settimanale di Tempo Zero. Benvenuti, bentrovati dal 7 al 13 di settembre 2026. Tra l'altro è il preludio, almeno per la provincia autonoma di Bolzano, delle scuole dell'infanzia. Quindi le prime campanelle sono uscite, sono già lì. E poi dalla prossima settimana riaprono ufficialmente tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria, e quindi un nuovo anno scolastico. L'abbiamo sempre detto, settembre è un po' il mese di gennaio, questo inizio dell'anno, ecco, anche a livello di rientri dal lavoro, nonostante ovviamente i settembrini, tutti coloro che hanno magari aspettato, atteso con trepidante impazienza questo mese per le vacanze, per le ferie. Tra l'altro l'abbiamo detto la scorsa settimana, settembre ragazzi è meraviglioso, perché comunque sia le giornate esistono un po' più corte, ma sono anche più tiepide anche a livello economico. C'è delle novità, no? Voglio dire, perché non ci sono più quelle folate. E nell'autostrada 33 e nella A36 le novità di cui parleremo tra poco, il free flow, ecco, del pedaggio, che non è libero però, assolutamente no. Poi ne parleremo, assolutamente. Pensieri, parole d'autore, tante novità, mi piacerebbe annunciarlo, però mi hanno detto di attendere almeno la prossima settimana, perché dal 21 settembre riparte la nuova stagione radiofonica 2026-27 di Tempo Zero, quindi l'attività artistica, il mio compleanno, 15 anni, con diciamo dei grandi collaboratori e conduzioni in doppio con colleghi dei network. Basta, mi dicono che non posso dire di più, basta. Va bene, quindi dalla prossima settimana partiranno anche i jingle e i liner che andranno a riguardare ciò. Pensieri e parole d'autore sempre sulla nostra antenna nazionale, Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma per tutti coloro che ci guardano dalla TV.

Ci sono sere in cui i silenzi e il silenzio sembra parlare più forte di tante parole. Ed è proprio in quelle sere che impariamo ad ascoltarci davvero. Scopriamo paure che avevamo nascosto e desideri che avevamo dimenticato e verità che durante il giorno cercavamo di evitare, perché prima o poi arriva sempre il momento in cui dobbiamo smettere di scappare da noi stessi. Quel momento arriva sempre, nonostante tutto. Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate sulla tua antenna nazionale.

non tutti quelli che perdiamo erano destinati a restare. Alcuni arrivano per insegnarci qualcosa, altri per cambiarci, altri ancora semplicemente per lasciarci un ricordo. E quando il viaggio, il loro viaggio insieme al nostro, finisce, non dobbiamo necessariamente trasformare l'amore in rancore. Possiamo semplicemente dire: è stato importante finché è durato, perché comunque qualcosa porterò comunque ancora nel cuore, sempre lo stesso.

Sabato 19 settembre alle ore 18 ti aspetto a Orvieto, in Piazza della Repubblica, in Disability Factor. Sul palco, ospiti, divertimento e tanti artisti, con la parata del Pride, l'orgoglio di essere disabili. Sabato 19 settembre alle ore 18 ti aspetto sul palco a Orvieto, in provincia di Terni. Ingresso libero, Piazza della Repubblica. Non prendere impegni.

canzone. La vita è strana. Spesso inseguiamo per anni ciò che pensiamo ci renda felici e poi scopriamo che la felicità è altrove. La vita certe volte è strana. La felicità arriva comunque. E poi scopriamo che la felicità abita nelle cose più semplici. Una telefonata, una persona accanto, una risata improvvisa, una canzone ascoltata nel momento giusto. Forse essere felici non significa avere tutto, ma riuscire finalmente a riconoscere uno sguardo, a riconoscere quanto abbiamo già e apprezzarlo. Elin, un sogno di una meravigliosa estate sulla tua emittente nazionale.

0: le sonorità della IA, eh sì, è proprio così. La prossima stagione radiofonica 2026-2027 è sempre dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it, per celebrare il quindicesimo anno di attività artistica del sottoscritto, dove tra l'altro la capanna internazionale, quella dei Pazzoidi, compierà 15 anni, perché Tempo Zero Show è il primo format che 15 anni fa, proprio nel mese di novembre, accese l'entusiasmo del sottoscritto in un'emittente radiofonica web. Ormai credo che non sia neanche più attiva ad Orvieto. E proprio per il compleanno, nel quindicesimo compleanno, per celebrare il quindicesimo compleanno di Tempo Zero e della mia attività artistica, nascerà Tempo Zero Future Lab, la possibilità di entrare voi per primi in contatto in diretta con i migliori creator nazionali e internazionali, perché l'abbiamo scoperto nel weekend del 26 di luglio a Fiuggi, un saluto anche a Centro Fiuggi tra l'altro, dove la manifestazione ci ha fatto veramente comprendere come l'intelligenza artificiale di per sé non può creare nulla. È vero che poi OpenAI piuttosto che Mac hanno così tentato di far dialogare delle intelligenze artificiali tra di loro, e però siamo arrivati che, e questo lo sapevamo già, sono un po' anticipati nei mesi. Effettivamente doveva essere il 2027, ma quando le intelligenze artificiali sono entrate in confronto, hanno iniziato a ragionare, hanno escluso praticamente l'essere umano. È un po' la torre di Babele, al contrario con l'IA. Per dire che comunque in Future Club, Future Lab di Tempo Zero, dalla prossima stagione 2026-2027 incontreremo i creator, i quali, se già non alcuni di voi magari non ne fossero a conoscenza, al di là dell'evento di Fiuggi, del Comic and Song del 26 di luglio, l'intelligenza artificiale senza i prompt non sa cosa fare. È l'essere umano che ci mette l'anima, ci mette l'arte, che chiede veramente cosa può realizzare l'intelligenza artificiale in quel momento. Quindi la proiezione di Tempo Zero Lab, Future Lab, è un laboratorio del futuro, anche se ovviamente ormai è presente. Andiamo a scoprire ovviamente la musica, perché siamo ovviamente un'emittente radiofonica e Tempo Zero è un programma radiofonico, lo sarà anche il prossimo fratellino che nascerà a settembre, ecco, ma non soltanto quello, perché andremo a scoprire ad esempio le attività artistiche di immagine, quindi non soltanto i dipinti piuttosto che, ma anche le pubblicità, gli spot televisivi, perché basta chiedere all'intelligenza artificiale, tutto a pagamento comunque, questo non è nulla di libero. I vari creator ci spiegheranno che con i prompt addetti ovviamente da un'immagine l'intelligenza artificiale ti crea comunque uno spot pubblicitario quest'estate, non siamo in fascia pubblicitaria, lo saremo tra qualche secondo. A livello televisivo l'intelligenza artificiale ha già creato comunque dei jingle musicali e un noto brand, si è fatto riconoscere per questo, e quindi andremo a conoscere in questo lab, in questo laboratorio del futuro, ossia presente, in Tempo Zero Lab, qual è effettivamente la sintassi, l'energia, l'anima del creatore, i creator, quindi dell'intelligenza artificiale. Vi sottoporrò alla vostra attenzione, tornando appena dal nostro break, con il quale siamo già in contatto, e lo troverete ovviamente in diretta in Tempo Zero Future Lab il prossimo settembre, ormai dopo la quindicina, durante la prossima stagione radiofonica in Tempo Zero Future Lab, Eric Flow, Lyric Flow 81. Ecco, tanto per farvi capire, se lo seguite nella sua pagina ufficiale scoprirete che c'è anche un live, cioè è un concerto, ma il concerto in realtà è tutto virtuale. Quindi vi suggerisco magari di andare a dare un'occhiata sicuramente su YouTube, perché vi permetterà anche di vedere il video. Ma il video ve lo facciamo vedere tra poco anche noi, dopo la pausa pubblicitaria, in Lyric Flow 81. Questo è un sogno di mezz'estate, la penultima settimana dell'estate, tra l'altro. A tra pochissimo.
1: Radio Domus Novus.
2: Amica di giorno, compagna di notte.
0: Tempo Zero Gold, un meraviglioso sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold presenta Tempo Zero Future Lab. Il creator è Lyric Flow 81.

La maturità arriva quando smetti di chiederti perché certe persone ti hanno ferito e inizi a chiederti cosa hai imparato da questo, che cosa hai imparato da quelle ferite, perché alcune cicatrici non sono il segno della nostra debolezza, sono la prova che nonostante tutto siamo ancora qui. Manghi nonna, un sogno di mezza estate. In Tempo Zero Future Lab Production by Tempo Zero.

Ci sono persone che non smetterai mai davvero di amare. Cambiano le distanze, cambiano le abitudini, cambiano le strade, cambia la vita. Ci sono persone che non smetterai mai di amare fino in fondo, ma non cambia quello che hanno lasciato dentro di te. E forse, magari, solo forse, forse amore e amare qualcuno significa anche questo. Accettare che non tutto ciò che è importante nella nostra vita è destinato a rimanere accanto per sempre, ma magari solo di lato. È ridere.

Non avere paura del cambiamento. Anche se è insito, ma non avere paura di esso. A volte la vita rompe certe porte perché è semplicemente il momento di romperle. A volte la vita le rompe, sa che continuamente resteranno dentro stanze che non ci appartengono. Almeno non lo fanno più, non ci appartengono più. Tutto qui. Fa male lasciare andare, ma qualche volta perdere qualcosa, quel qualcosa a cui si teneva così tanto, perdere qualcosa a volte è soltanto il modo in cui la vita ha per farci spaziare verso qualcosa che ancora non conosciamo. Illinois, un sogno di mezz'estate.

La vita è quell'esperienza nella quale puoi scegliere di essere spettatore o di provare a prenderla in mano, come un pilota, inesperto, per imparare, per cadere e risalire. La vita è quello spettacolo irripetibile che ti permetterà soltanto di crescere, nonostante tutto. Alphonse, un sogno di una meravigliosa estate, su questa radio preferita, nazionale.

0: che bel featuring, ma che bello. Non dovrei, non dovresti, ecco, ne avete mai parlato col vostro compagno, con la vostra compagna? Non dovrei, non dovresti, non dovremmo, però magari parlandone, amici radioascoltatori, grazie a migliaia di messaggi che stanno arrivando. Simone, quando inizierà la data precisa di Tempo Zero Future Lab? Ci stiamo lavorando, anche perché siamo stati contattati, sono stato contattato da testate giornalistiche in scala nazionale e troverete non soltanto i vari liner, ma anche degli articoli che mi riguardano. Nel frattempo, prima di tutto, come recita lo spot, il liner, vi aspetto ovviamente Orvieto il prossimo sabato 19 settembre 2026 alle 18 in Piazza della Repubblica a Orvieto. Disability Factor, il disabile della disabilità, il fattore X della disabilità, tanti artisti in scala nazionale e internazionale che si esibiranno sul palco e ovviamente ci divertiremo insieme con giochi, in tutto gratuito l'ingresso, quindi vi aspetto sul palco, amici radioascoltatori. Per quel sabato il nostro impegno è con voi, in tutta Italia veniteci a trovare, a Orvieto in provincia di Terni, Umbria. Ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda pausa.
1: La prima volta era già amore.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Questo è il mio sogno di mezza estate.

Che cos'è la verità? La verità nuda e cruda. La verità, nessuno la vuole davvero, in fondo. È scomoda, la verità. Graffia, spoglia le illusioni e mette a nudo le intenzioni. La verità non accarezza, scava. E spesso chi la invoca è il primo a temerla. Il primo a scappare quando arriva senza maschere, senza filtri, senza giustificazioni. Questo è il concetto della verità. La verità scava, la verità ha bisogno di vivere. Ma chi è davvero nella sincerità non ha bisogno di gridarlo. La trasparenza si riconosce e nei gesti coerenti, negli sguardi che non fuggono, nelle parole che non tremano mai. Perché le parole non hanno paura. Non cerca di piacere a tutti chi ha la verità, non si adatta per convenienza, non farsa e non va a oltre, ma i toni non vengono mai forzati, non ferisce per il gusto di farlo, ma non mente nemmeno per proteggere. Essere sinceri non significa saper essere spietati, significa avere il coraggio di essere autentici anche quando sarebbe più facile recitare una parte. È una forza silenziosa la verità, che non ha bisogno di urla per farsi sentire. E quando incontri qualcuno così, così sincero, trasparente, vero, capisci subito la sua interezza. Perché non ti permette quello che vuoi sentirti dire, non te lo promette neanche, ma ti dà quello che vuole, quello che vale, se stesso, senza maschere. Essere sinceri non è per tutti. Ma chi è e chi lo è davvero non ha bisogno di dimostrarlo, lo è e basta. E quello, prima o poi, si sente e si vedrà, nonostante ciò che si vede e far credere. Tesla, Amazon.

E poi ci sono momenti in cui vorremmo tornare indietro, perché ne abbiamo bisogno. E quei momenti, in quei momenti, quando vorremmo tornare indietro, vorremmo tornare e cambiare. Non per cambiare ciò che è successo, ma semplicemente per rivivere una giornata, un abbraccio, una voce, una sera qualunque, che allora ci sembrava normale. Poi capiamo che la felicità spesso non arriva annunciata, la riconosciamo soltanto quando la è diventata un ricordo. E così ci si spegne nel nostro vivere, capendo che quello che abbiamo non capito potrebbe essere troppo tardi per riviverlo, perché certi abbracci e certi sguardi forse potrebbero essere persi.

prima o poi, prima o poi, impari che non devi convincere nessuno del tuo valore, che chi ti vuole davvero nella propria vita, non dovrà e non avrà bisogno di spiegazioni e di rincorrerti, dimostrazioni e rincorse. Ti riconoscerà, e se qualcuno sceglie di non farlo, forse la perdita non è tua, è di chi non ha saputo vedere ciò che aveva davanti. Millison, un sogno di mezza estate.

0: Però boh, meglio di no.
1: E allora meglio di no, un lunedì nero, il nuovo singolo di The Mr. Rain, lo so, ce lo ricordiamo sicuramente da quel Sanremo con i bambini, il coro, questo per il suo singolo del 2026. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati ancora, se vi siete messi in contatto soltanto adesso, siamo un po' nell'ultima parte di Un Sogno di Mezz'estate e c'è da dire, ne avevamo parlato sulla sigla, di questo free flow, se ne fa veramente un gran parlare. Attualmente le autostrade sono la A36 e la A33, che praticamente in qualche chilometro attualmente delle autostrade italiane ti danno la possibilità di praticamente non tanto non pagare, perché il free ti può trarre in inganno. No, assolutamente no. Come funziona? Non ci sono più i caselli autostradali, il pedaggio c'è, però non c'è più la sbarra. Ora, non fatevi entrare in inganno, perché tanto la patente ce l'avete, anche io che non ce l'ho, essendo disabile, lo so. Il free flow non è che puoi passare a 90 km orari uscendo dal casello autostradale che magari non c'è più, assolutamente no, perché poi generalmente c'è la rotatoria, c'è lo stop, c'è l'incrocio per portarti nella tangenziale piuttosto che nella provinciale del paese, piuttosto che poi incolonnarti in un'altra superstrada. Bene, chiarito questo, come funziona? In realtà il cambiamento a livello europeo è una questione proprio visiva, non ci sono più le barriere, per il resto è tutto uguale. Se hai il telepass continui comunque a pagare, passi e la tua sta targa viene registrata con il telepass e vai. Se invece il telepass non ce l'hai, dovresti scaricare l'applicazione di riferimento di autostrade per l'Italia. Se però dici, ma a me che me ne frega, io non voglio scaricare neanche l'applicazione e comunque mettere il telefono a mo' di telepass in un certo qual modo, perché comunque deve partire il beep per l'applicazione con il chilometraggio e la geolocalizzazione attiva, se non vuoi farlo, allora a quel punto entro 14 giorni dovrai recarti in tabaccheria con il tratto autostradale registrato e pagare il pedaggio. Se ti dimentica, al 15° giorno sei in multa. Possono arrivare multe da 450 euro. Conviene veramente dimenticarsi? C'è qualcuno che ha scritto nella pagina ufficiale: Simone, non capisco come mai dobbiamo essere sempre super controllati, perché non posso più pagare con gli spicci. Ci mancherà, perché alla fine del 2027 dovrebbe essere quasi tutte le autostrade nel chilometraggio ormai compreso. Si prega di avvicinare la carta. Avvicinare la carta al lettore, attendere validazione carta in corso, oppure inserire le monete o avvicinare la carta. Ci mancherà quella voce là, è un po' come ci è mancato i primi anni, ormai eravamo nella metà degli anni 90, quando vennero comunque fatti salutare, ecco, mettiamola così, e impiegati magari altrove o in prepensionamento tutti i casellanti. Io avevo anche mio zio che lavorava come casellante. Lì già l'intelligenza artificiale non c'era, ma la prima tecnologia, ecco qua, che iniziava a dire bum bum, busso, proprio così. Ecco, busso, sto arrivando. Ecco qua che cos'è il free flow. Speriamo di poterlo apprezzare nel migliore dei modi.

musica, pensieri, parole d'autore, le grandi sonorità e tanta curiosità, e questo ci fa veramente molto molto piacere, ci inorgoglisce, perché quando capita di annunciare un nuovo format piuttosto che delle nuove selezioni musicali, siete veramente molto attenti e curiosi, vi faremo sapere. Vi è mai capitato durante un colloquio al termine sì, va tutto bene, vi faremo sapere, le faremo sapere. In quel caso non è detto che vada nel migliore dei modi per il lavoro, però nel nostro caso sì, assolutamente sì. Qualche messaggio prima di salutarci e quindi con la sigla. Molti veramente sdegnati dall'idea del free flow, anche perché lo spiccetto è meglio. C'è qualcuno che scrive: Simone, io meno voglio comparire, più devo comparire. Ma vabbè, ma tanto alla fine, voglio dire, è anche un po' questo il senso, effettivamente, perché comunque sia, nel momento in cui si è residenti in questo mondo, in questo pianeta, in un certo qual modo è ben difficile comunque sia cercare di passare inosservati. Se uno non c'ha niente da nascondere, quando uno non c'ha niente da nascondere, voglio dire, non c'è neanche tutto questo problema. C'è Margherita che scrive: Simone, c'ho il telepass, però proprio per concetto, semplicemente unicamente perché uso molto l'autostrada, la frequento molto, semplicemente unicamente perché lavoro, ci lavoro, quindi devo comunque entrare e uscire e il tratto autostradale mi serve, è lì. Ovviamente, ora, per carità, se uno dice vabbè, ma io tanto la uso talmente poco il servizio autostradale che posso anche evitare di, però insomma è sempre un po' rischioso. Io con questa testa ve lo dico, guardate, è vero che non ho la patente e tutto quello che volete, ma io con questa testa che mi ritrovo, ma sai le valanghe di multe che mi arriverebbero? No, per carità, io sono per le cose veloci, assolutamente sì. Amici radioascoltatori, tempo zero gold, un sogno di mezz'estate si congeda da voi, ci risentiremo ovviamente la prossima settimana, che sarà l'ultima a livello estivo, perché poi da lunedì 21 parte la stagione radiofonica 2026-2027 di tutti i format di tempo zero che conoscete, e quindi anche dal lunedì al venerdì al mattino su questa emittente non saremo più i due moschettieri, anzi i due bagnini, ma diventeremo e torneremo ad essere moschettieri, va bene? Con Giuseppe Ricciardi. Ciao ragazzi, ciao amici radioascoltatori, tra 60 secondi al termine della diretta, grazie alla nostra emittente, c'è la versione reloaded. Buona settimana!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: aspettano, cercate di non farvi fucilar.
1: Questa storia è stata scritta

0: Lunedì 7 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: voi?
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento. In studio Massimo Bonella, un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
9: Kiev alza la posta della guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'avvertimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, dall'Ipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, che sui droni ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
7: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca si attribuiscono responsabilità di ogni tipo: attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dalla AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. Robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto. Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Karp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fyodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea. 5 giorni dopo il consigliere fonda un'azienda che quei medesimi articoli progetta e commercializza, in società con il gruppo che dell'analisi algoritmica per gli apparati militari atlantici detiene la posizione dominante. La sovrapposizione è integrale. Chi suggerisce a Roma cosa comprare partecipa all'impresa che lo produce. Aggiungiamo che il ministro proviene dalla presidenza dell'AIAD, la Confederazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Sicurezza, e il quadro si chiude da solo. Non c'è alcuna illegalità da denunciare. C'è un meccanismo che funziona esattamente come è stato costruito, dove il campo di battaglia diventa un catalogo, il dato di combattimento un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
8: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: come smettere di lasciare i soldi a marcire sul conto corrente e capire gli investimenti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora lo sappiamo tutti, quando si parla di investimenti e finanza, la reazione media della gente è il puro terrore.
0: Mamma mia, paralisi totale. Apri il sito della banca o un prospetto informativo. Leggi parole come volatilità, spread e yield to maturity. E ti sembra di leggere un testo in aramaico antico.
2: E quindi la strategia italiana media per proteggere i risparmi rimane sempre la stessa: lasciarli fermi sul conto corrente o nasconderli direttamente sotto il materasso.
0: Peccato che con l'inflazione, quei 4 soldi messi da parte sotto il materasso ogni anno si rimpiccioliscono come un maglione di lana lavato a 90 gradi.
2: Ma prima di rassegnarvi e regalare il vostro potere d'acquisto al tempo, l'intelligenza artificiale ci fa da consulente personale super semplice.
0: La prima piattaforma spettacolare e poco conosciuta per orientarsi si chiama finchat.io.
2: Immaginate un chat GPT addestrato esclusivamente sui bilanci societari, sui BTP e sui dati finanziari mondiali.
0: Gli fate domande in italiano semplicissimo, tipo spiegami come funziona questo BTP, come se avessi 10 anni, oppure quali sono i ricavi di questa azienda?
2: E lei vi risponde con grafici chiari, dati aggiornati e senza mai usare un termine incomprensibile.
0: E per chi volesse seguire l'andamento dei mercati o capire perché un'azione sale o scende senza leggere il report di 100 pagine?
2: Ah beh, lì usiamo le funzioni integrate di Yahoo Finance AI o SIC Alpha AI.
0: Vi prendono le trimestrali lunghissime delle società e i fiumi di notizie finanziarie e ve le riassumono in 3 punti chiave.

0: sole quando potete mettere da parte qualche spicciolo senza intaccare le vostre spese reali.
1: E arrotondano i vostri acquisti spostando in automatico 1-2 euro alla volta verso un piano di accumulo e un salvadanaio digitale.
0: In pratica vi ritrovate un bel gruzzoletto da parte a fine anno senza esservene nemmeno accorti e senza aver rinunciato al gelato del weekend.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per gestire i propri soldi vi permette di prendere decisioni consapevoli e proteggere un po' il vostro futuro. A domani!

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: I like Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
9: Chilling Me Softly 3.0.
10: Un programma di Patrizio Sigona.
11: Ed eccoci con settembre, parte, come annunciato su tutti i social, su tutti i siti, la terza stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Ciao a tutti, ben ritrovati, sono Patrizio Sigona, pronto e carico, carico soprattutto di tante novità che durante il mese di agosto mi hanno occupato non più solo la scrivania famosa, la famosa scrivanera, ma soprattutto un'intera stanza. Tantissimi brani sono arrivati che voglio farvi ascoltare, tante novità, tanti LP, tanti singoli, tante interviste, insomma, Chilling Me Softly Smooth Night 3.0, parte carica, carica, carica. Ma andiamo per ordine, cosa faremo questa stagione? Faremo le stesse cose della precedente stagione, mi avete seguito, mi avete apprezzato e quindi conseguentemente continuo, ma intensifico, portandovi sempre più gli ospiti in trasmissione, quindi grandi artisti, le grandi star di quella che è la Chilling Me Softly Music, quindi la contemporary jazz, la smooth jazz, la rhythm and blues, la

tour, a proposito di nuovi lavori, a proposito di nuove uscite, insomma ci saranno gli artisti a condurre insieme a me questo programma. Ma adesso partiamo, e come promesso partiamo con una delle tante novità, Eric

0: E abbiamo iniziato con Street of Gold, le strade dell'oro, ultimo singolo di Eric Essex che suona insieme al sassofonista Mary Meadow normalmente suona il sax soprano. In questo brano ha voluto suonare il sax tenore e lo stesso Eric che con lui praticamente ha inciso un'infinità di dischi è rimasto meravigliato dal suono che è riuscito a portare in questo brano Marion Meadows con il suo sax tenore. Una rarità, una roba incredibile. Vi ricordo che questo è il singolo che anticipa l'album che uscirà nel 2027 di Eric Essex, si chiama Things Above. Ma adesso andiamo a conoscere un altro amico, un altro chitarrista straordinario.
1: Hi, it's guitarist Blake Aaron and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: con un amico di Chili Me Softly Smooth Night, tante volte ospite in trasmissione qui con noi. Ultimamente ci ha presentato le sue novità, ma noi siamo andati a ripescare un bellissimo brano, She's the One, lei è la numero uno, preso dall'album del 2024 di Black Aaron, si chiama Love and Rhythm. E questo è Chili Me Softly Smooth Night 3.0 per la nuova stagione 2026-2027. Vi ricordo, tantissime saranno le novità, ma tantissimi saranno anche gli ospiti che ci verranno a trovare direttamente qui, parlandoci ovviamente loro del loro lavoro. Ma adesso andiamo avanti ed ascoltiamo tant'altra musica.
1: Siete in ascolto di Chili Me Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.

0: una vera chicca questa con il sassofonista Bonnie James, che fa uscire in anticipo rispetto al 2 ottobre, quando uscirà Simple Man, il suo nuovo album, il singolo con la meravigliosa voce della cantante rhythm and blues Lady Dizzy. Una chicca, si chiama I Belong to You ed è una novità ovviamente per Chilling Me Softly Smooth Night. Tantissimi album, tantissimi 45 giri, tantissimi single saranno nella nostra prossima programmazione. Ma adesso un altro amico, un altro grande gruppo.
1: Dedicated to the Houston music scene, Avenue Lane is from the New Jazz Trio.

0: portato questa meravigliosa novità sui piatti di Chillin' with Softly Smooth Night.
1: The best contemporary jazz in the world.

0: spunto da questo brano estratto dall'ultimo album della trombettista Cindy Bradley, compositrice, musicista, bravissima, bellissima oltretutto. Cindy Bradley con questo album dal titolo Strolling, questa è ovviamente la title track. Prendo spunto perché strolling è passeggiando, vuol dire appunto andando a svagarci, come è la musica di Chilimi Softly, Smooth Night, per i nuovi arrivati, i nuovi ascoltatori che per la prima volta, non si fa, per la prima volta si sintonizzano su questa radio e scoprono Chilimi Softly, Smooth Night, e vado a dire che questo programma ha per titolo Chilimi Softly perché... Vi ricordate la canzone di Roberta Flack, Killing Me Softly, uccidimi dolcemente? Beh, questo rilassami, fammi stare bene, fammi stare tranquillo, in maniera dolcissima. Adesso un nuovo amico, sempre un'ultima novità, Patrick Lamb.
1: Hey everyone, this is Patrick Lamb, you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

questa musica meravigliosa non è cibo per l'anima? È una domanda quella che vi faccio, oppure vi traduco il titolo di questo nuovo singolo di Patrick Lamb? È proprio così, il titolo è questo, è proprio cibo per l'anima, che in inglese si dice food for the soul, ed è un'altra delle tante novità di Chill Me Softly Smooth Night.

però non sempre mi piace portarvi solo novità. Spesso e volentieri torno indietro negli anni per riscoprire qualche cosa di veramente eccezionale, come questo degli Incognito, che si chiama N.O.T. Erano circa 11 anni fa quando uscì questo meraviglioso album.

0: tempo po' di meno che no ordine il vinto, cioè in poche parole niente, una cosa non casuale, non è una cosa ordinaria, una cosa così, voglio dire, non proprio semplice da trovare, insomma, not ordinary drink. Certo che l'inglese ci parla proprio che una meraviglia.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio, che ricordatelo, tutte le settimane, stessa radio, stesso orario, non devi mancare assolutamente per ascoltare questa meravigliosa musica. Ma adesso arriva il mio preferito, io ho una preferenza per quest'uomo che si chiama Mike Murray, che ha una musica favolosa, fa una musica incredibile, poi produce un disco dopo l'altro. Adesso vi presento la sua ultimissima.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Ed eccolo!

Ma non fa sognare pure a voi questa musica? Ha queste atmosfere musicali, armoniche, incredibili. Mi fa viaggiare con la mente. Non è la prima volta, ogni volta che sento un brano di Mac Murray rimango così, estasiato. Chiudo gli occhi. Close your eyes. Ma ha dato lo spunto, ma ha dato

0: Ricordate durante la seconda stagione quando era ospite con noi Ken Bailey, che ci raccontava che l'obiettivo di questo anno era quello di fare una dozzina di cover per poi pubblicare all'inizio del 2027 un album tutto di cover. Beh, ci stiamo riuscendo, siamo arrivati alla settima, all'ottava, adesso non ricordo più, aiutami tu Ken a ricordare qual è il numero di questa ennesima cover che era degli Owl City, ve la ricordate? Bellissima canzone Firefly, che qui interpreta insieme a un'altra grandissima cantante di soul e di jazz, si chiama Silvia Lo Sappio, più conosciuta come Mavia. Ken Bailey e Mavia con Firefly, ennesima cover su Chilling Me Softly.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: E tra le novità discografiche, single che sono appena usciti, e quindi sono usciti nel mese di luglio e di agosto, vi propongo questa mattina del sabato, Saturday Morning, di Carl Harris Jr., un artista jazz contemporaneo che è produttore, ingegnere del suono, cantautore, compositore statunitense. Addirittura è diventato nel 2018 il migliore, si è classificato come uno dei migliori artisti nella smooth jazz di Billboard, niente po' di meno che. Ha fatto tournée con Prince, Lenny Kravitz, Boyz II Men, Wind & Fire, Pharrell Williams, Il Divo, 5 de Soleil, Whitney Houston, Babyface e Kenny Loggins, insomma niente male, no?
1: Hi, I'm percussionist Jeff Webb Jr. and you can listen to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: E da uno junior a un altro junior, Jeff Webb Jr., Evermore, ultimo singolo.

0: luglio. Evermore, questo è il titolo di questo singolo che ha realizzato insieme, come avete sentito, dal sassofono maestro che in qualche modo ha allietato tutto il brano, Randy Scott, e con lui in questo brano. E ricordo, per chi non lo sapesse, che Jeff Webb Jr. è un ottimo musicista, compositore, ma soprattutto un percussionista eccellente, veramente ha una carriera strepitosa, ha preso ai più grandi concerti e più grandi musicisti di ogni tempo. Questa è Cilimi Softly.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: titolo di questo singolo ultimo di AD10 qui insieme al Tony Exum Junior. Cos'è la sleeves? Perché uno può anche tradurlo male dicendo il caffè nel tuo... No, no, le sleeves negli Stati Uniti sono quei manicotti che servono per contenere le tazze di caffè di cartone, e servono proprio per non bruciarsi le mani, no? Sono una specie di guaine dove ci si mette dentro la tazza di cartone con il caffè bollente, così uno non si brucia. Coffee on your sleeve, Heidi Ten.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Sting io. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: praticamente si pensa che la gente non lavori, non produca, invece hai voglia, musica che è arrivata tra luglio e agosto sulla mia scrivanera. Perché scrivanera? È una lunga storia che risale alla edizione precedente, la stagione number 2 di Cinema Softly. Un mio impiccio, invece di dire scrivania, dissi scrivaniera, e quindi da allora diventò scrivanera, dove ci vanno a finire tutte le novità, come questo Origiti con Light. Ma adesso ancora un'altra amica che ci viene a trovare.
1: This is Aziza Miller, and you're listening to my music on Chilling Me Soft, Smooth Night. That's right.

0: E adesso ragazzi, tutti in piedi perché entra la maestra. Eh sì, perché Aziza Miller, newyorkese di nascita, pluripremiata poetessa, pianista, compositrice, direttrice d'orchestra, ma soprattutto insegnante di musica. È una sua professione che fa con molto ardore e tanta passione, anche se il suo percorso musicale è la dice lunga, perché ha una lunghissima storia. Faccio solo un ricordo: lei è stata una delle più note collaboratrici nonché affiancatrici di una leggendaria pianista quale fu Natalie Cole. E quindi pensa che percorso artistico ha questa donna. Aziza Miller, che viene a proporci uno dei suoi ultimi singoli, I'm That Thing. L'avete sentito? Bellissimo.
1: Questa è la musica di Smooth Night.

0: Ma quante volte vi ho detto cosa c'è di più rilassante della musica di Chilly Me Softly? Ascoltare questa musica con le cuffie alle orecchie e vagare con la mente nel nulla più assoluto. Questo è quello che a me piace fare. Sentire questa musica e risentirla, anche se sono io che la conosco perché sono io che la presento, però spesso e volentieri mi accorgo che sto lì a bearmi di riascoltare per l'ennesima volta qualche brano, come è il caso di questo Full Moon, luna piena, e qui tra eclissi solari, eclissi lunari, luna piena, ci stiamo un po' proprio con i temi, perché mi pare che questa ultima estate sia stato un purpurì di astronomie vaganti e via discorrendo. Lui è Vladi Strecker, più famoso come Vladimir Strecker all'anagrafe. È nato nella Repubblica Socialista Sovietica tantissimi anni fa. Lui è un kazako tedesco ed è uno bravissimo come musicista, come strumentista e come sassofonista. Ma a proposito di sassofoniste, con la E.
1: I'm Brittany Atterbury, and I play on Chillin' Me Softly Smooth Night.

l'oncia di un sax. Strano, strano, perché Britney Adelberry è una famosissima sassofonista, bravissima, oltretutto giovane, ma bravissima. Qui si è esibita con questa delizia che si chiama Fluffy White Cloud, una cosa carinissima. Brava Britney, veramente bella.

0: Get In Zone, che segna un altro importante capitolo del continuo percorso di scoperta di se stesso. Dopo l'apertura e la vulnerabilità del precedente singolo Standing in Place, questo nuovo singolo esplora il momento trasformativo in cui la fiducia in se stessi diventa più forte del dubbio. È una canzone che parla di fidarsi del processo, di abbracciare il proprio scopo e di trovare il coraggio di andare avanti con incontrollabile convinzione. Miles Sanko, Get In Zone, A Chilly Me Softly, Small Night 3.0. Ma adesso ancora un nuovo amico che ci viene a trovare.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr. and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Torna Tony Gianflone Junior con The River Flow, qui a Chilling Me Softly.

0: Quando abbiamo avuto un po' di chiacchiere, perché ogni tanto io faccio delle chiacchiere con gli artisti di Cile, Miss Soffli mi ha confessato di essere oriundo italiano, aveva i nonni che erano calabresi. Uè, gomba! Allora tu si compare.
1: La musica elegante è su
2: Cile, Miss Softly.
3: Smooth noise.
2: Cile, Miss Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: E purtroppo anche la prima puntata della terza stagione di Cile Miss

Tanta. Però l'ascolteremo le prossime puntate, ne avremo tante. Tutta la stagione, terza stagione, Chilling Me Softly Smooth Night 3.0 ci aspetta. Per cui pazientate e ascolteremo di tutto. Intanto ci godiamo l'ultimo brano, che è di Jonathan Friesen, Temple of Dreams.

0: sempre l'ultima puntata, quella che avete ascoltato fino ad ora. La potete riascoltare sempre, quando volete, fino a domenica però, perché poi domenica ci sarà la prossima della settimana prossima. Appunto, e visto che parliamo di prossimo, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, mando un bacio a tutte le mie ascoltatrici, mando un abbraccio forte, una stretta di mano a tutti i miei ascoltatori e vi rimando alla prossima puntata, la seconda puntata della terza stagione di Chilling Me Softly 3.0. Detto questo, Patrizio Sigona non fa altro che dirvi la solita frase: buon Chilling Me Softly a tutti. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

alcuni demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Per tutti coloro che covano dei sogni, che li vogliono raggiungere, per tutti coloro che lottano, hanno fede, combattono, questa è la canzone più indicata.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

adesso finalmente è fuori. Libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino o Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia rimasta.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.